aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?

ci siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta. Ti ho aspettato quando

0: Scrotala con l'acqua, sputala con l'acqua, appicciala con fuoca, appicciala con fuoca, sputala con l'acqua, sputala con l'acqua, sputala con l'acqua, sputala con l'acqua, sputala con l'acqua, sputala, sputala.
1: Слушайте лайвстрим на radio.royc.eu.